0: VRN Radio, la tua radio.
1: Dicono che c'è una tempesta.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sono le 2:59.
1: VRN Radio.
4: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Ai.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: Sono le 4.
3: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: Sono le 4 e 59 minuti.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Oroscopo.
2: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 19 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di rallentare e di concentrarvi su ciò che merita davvero il vostro impegno. In amore dovete avere una maggiore disponibilità verso il partner. Toro, avete bisogno di concretezza e di punti di riferimento sicuri. Una situazione pratica può finalmente trovare una direzione precisa. Gemelli, una giornata nella quale sarà importante scegliere con cura le parole. Un messaggio potrebbe essere facilmente frainteso. Cancro, avete diverse responsabilità da gestire, ma riuscite a trovare il modo di non farvi schiacciare dagli impegni. In amore non nascondetevi dietro la prudenza. Leone, il desiderio di divertirvi rimane forte, ma oggi alcune questioni pratiche reclamano la vostra attenzione. In amore cercate un equilibrio nella coppia. Vergine, una giornata utile per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione. Non pretendete però che tutto proceda secondo i vostri programmi. Bilancia, potreste avvertire una certa distanza tra quello che pensate e quello che riuscite a comunicare. In amore non cercate di mantenere la pace a tutti i costi. Scorpione, la giornata favorisce concretezza e capacità di concentrazione su un obiettivo preciso. In amore siete più disponibili a mostrare ciò che sentite. Sagittario, dopo l'entusiasmo dei giorni precedenti, oggi potreste sentire invece il bisogno di fare ordine. Una questione economica merita attenzione. Capricorno, la giornata vi restituisce concentrazione e anche tanto senso pratico. Saprete distinguere ciò che è importante da ciò che può tranquillamente aspettare. Acquario, una questione che riguarda il lavoro o la famiglia potrebbe richiedere maggiore partecipazione da parte vostra. Non isolatevi per risolvere tutto da soli. Pesci, una giornata utile per recuperare equilibrio e mettere ordine nelle vostre priorità. In amore, lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
4: Sono le 7.
1: VRN Radio.

0: talk about.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon sabato, buon inizio di weekend e soprattutto buon best of, quindi il meglio del peggio, no, il meglio del meglio del nostro programma dell'ultima settimana passata insieme alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
2: E anche alla nostra Alessandra Bellotti.
1: Beh certo, sì sì, anche insieme
2: sabato
1: a me medesima.
2: Sabato 19 settembre,
1: ma
2: già.
1: Incredibile. Allora, abbiamo deciso di ripescare quel momento in cui abbiamo parlato del codice della strada per quanto riguarda i cavalli. E voi direte, ma in che senso? Lo scopriremo tra poco.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: The more you feel it.

0: il magico bizzarro mondo dei VIP e le loro superstizioni. Sentiamo un po', non vedo l'ora.
1: No, io prima voglio sapere tu, che hai detto che sei molto superstiziosa.
0: Io sono superstiziosa, nel senso che, allora, c'era una frase di Edoardo De Filippo che diceva la sfortuna è da ignoranti, credere alla sfiga è da ignoranti. Ma non crederci porta sfortuna, cioè una roba del genere, non mi ricordo la frase.
1: Ma
0: nel senso che nel dubbio, perché non crede, cioè se c'è, come dici tu, una scala, perché ci devo passare per forza sotto?
1: Certo.
0: Tanto se ci passo di lato non mi cambia, forse mi cambia se invece ci passo sotto. E che ne so, oppure il gatto nero che attraversa, varie cose. Io ce l'ho il gatto nero, però tante cose.
1: Pensa che nella mia terra, in Catalunya, porta fortuna invece di sfortuna. Sì.
0: No, ma il gatto nero in sé non porta sfortuna, è quando ti attraversa la questione. Comunque, diciamo che in generale credo molto nelle energie negative o positive che siano. Però, diciamo, qua si tratta di fisse, secondo me, ma sentiamo.
1: Io penso che hai detto bene, no? Il fatto energetico, probabilmente è questo è il ragionamento di Jennifer Lopez, 57 anni, e c'è una regola d'oro indiscutibile: tutto deve essere bianco, ma non un po' di bianco, tutto.
0: Ma tutto cosa?
1: Soprattutto quando lei va in tournée, quindi pretende che i camerini o anche soprattutto gli alberghi sia tutto automaticamente bianco. Muri dipinti di bianco, tende, divani, candele, fiori, tutto assolutamente.
0: In paradiso lei vuole stare.
1: Tu pensa che se qualcuno osa farle trovare un asciugamano beige o un cuscino panna, rischia licenziamento immediato.
0: Vabbè, comunque.
1: Ma parliamo invece dei VIP italiani e le loro fisse. Ad esempio, Gerry Scotti, prima di ogni registrazione di un suo programma, compie sempre lo stesso gesto scaramantico: toccherà il pavimento dello studio con la mano e poi fa un cenno verso il pubblico. Ma soprattutto un paio di scarpe portafortuna che conserva da anni.
0: Le voglio pure io le scarpe di Gerry, se posso. Andiamo avanti.
1: Amadeus ha una vera e propria fobia per il colore verde negli abiti e nelle scenografie in televisione, una classica scaramanzia teatrale che lui porta all'estremo. Inoltre, prima di eventi importanti, deve sempre infilarsi le scarpe partendo rigorosamente dal piede destro. C'è Fiorello, il re dello spettacolo, ha un rito fisso: prima di salire sul palco deve assolutamente bere un sorso d'acqua a temperatura ambiente ed effettuare 3 piccoli saltelli per scaricare l'energia negativa.
0: Queste sono anche tecniche teatrali,
1: sì.
0: Spesso, pensa a me che ho i capelli viola, se

0: Comedy Radio Show.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione scorrevole su tutte le consolari e le grandi arterie della Regione Lazio, comprese le carreggiate del Grande Raccordo Anulare in queste prime ore del mattino. Brevi code segnalate sulla via Appia, altezza via di Fioranello in direzione di Albano Laziale. Ricordiamo che per le operazioni di messa in sicurezza a seguito della caduta di un masso resta ancora chiusa la regionale di Morro in provincia di Rieti. Siamo tra il chilometro 8.500 e il chilometro 13.200 nei due sensi di marcia. È tutto, grazie per l'attenzione, da Marco Ciluffa alla sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Solo grandi successi.

WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Sono le 11:58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News. Stai ascoltando VRN Radio.
2: Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 19 di settembre. L'attesissimo weekend, l'attesissimo fine settimana finalmente è arrivato. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma interamente dedicato all'Italia. Partiamo tra pochissimo con Cecilia e con l'agenda. Vediamo un po' di date che hanno segnato la storia del nostro paese e poi il sabato ci piace tornare indietro nel tempo con una vena di nostalgia e parleremo delle cabine telefoniche, schede gettoni e anche SIM. Aspettiamo i vostri ricordi. Ma non solo. Vediamo un po' di eventi del fine settimana, del weekend, che ovviamente come protagonista hanno la buona tavola italiana. Tutto questo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Lie, lie.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: diamo il via a un nuovo appuntamento nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici, buon sabato. E arriva con noi, ad aprire ovviamente il sabato e ci sarà per tutta la puntata, colei che porta un po' di sole, un bel raggio di sole caldo, nonostante le temperature si siano leggermente abbassate. Do il bentornato alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Comunque mi fai delle presentazioni veramente meravigliose, poi mi monto la testa.
0: Non me ne preparo neanche.
1: Partiamo naturali.
0: Partiamo subito con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 19 di settembre.
1: 1926 viene inaugurato lo stadio Giuseppe Meazza di Milano con un derby meneghino vinto 6-3 dall'Inter su Milan.
0: Che poi è lo stadio San Siro, giusto?
1: Eh sì, è lui. 1936 viene inaugurato ufficialmente l'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, allora il più grande aeroporto militare d'Italia. 1979 si corre il Gran Premio Dino Ferrari, un GP di Formula 1 non valido per il campionato mondiale, disputatosi in un'unica edizione all'omonimo autodromo di Imola. 1981, passiamo alla musica. Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, il The Concert in Central Park. Da qui nascerà l'omonimo album dal vivo.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Ceci?
1: Alessandro Borghi, che fa 40 anni tondi tondi. Auguri anche a Sara Di Vaira, che è una ballerina italiana, Jeremy Irons e Victoria Silverstedt, che io non so come si pronuncia,
0: ma ci piace lo stesso.
1: Svedese molto guapa. E poi anche a Jimmy Fallon, che è uno dei conduttori americani tra i più amati proprio in tutto il mondo.
0: Abbiamo anche dei santi oggi.
1: Oggi è San Gennaro, patrono di Napoli.
0: San Gennaro, aiutaci tu, facci sta grazia.
1: Per quel che riguarda il proverbio, per San Gennaro il caldo va in amaro, l'autunno si avvicina, ma qui nello studio di Verdi, Bianchi e Rossi l'atmosfera rimane calda.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Arrivano tanti dei vostri messaggi in questo sabato insieme. Sono Francesca Romana Macrido, il bentornato alla nostra Sesi. Ciao Sesi.
1: Hola.
0: Chi ci scrive oggi?
1: Laura dice: per me Alessandro Borghi è uno degli attori più carismatici del cinema italiano. Ammiro la sua capacità interpretativa sia nella serie crime Suburra Blood on Rome che in quella dove veste i panni di Stefano Cucchi in On My Skin, che gli è valsa il David di Donatello come miglior attore.
0: Sì, tra l'altro, se non sbaglio, Alessandro Borghi nasce come pugile. È stato notato da un talent scout all'interno di una palestra di box e da lì in poi è iniziata la sua fiorente carriera.
1: Invece Giuseppe ci scrive: che pezzo di femmina, oggi compie 52 anni. Victoria Silvstedt, non so se lo dico bene.
0: Beh, un nome noi di lo diciamo all'italiana perché siamo verdi, bianchi e rossi. Adesso sì. Non ci interessano le pronunce corrette in svedese, giusto?
1: Sì, un nome difficile per una modella che una volta vista non ha più bisogno di presentazioni. Emblema della donna teutonica che a me personalmente manda fuori di testa. Il mio prototipo di donna ideale. Beh, Giuseppe, so gusti.
0: Non solo, poi vedi, è così bella che il cognome quasi non serve. Ti ho sentito.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
13: Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, e nel sabato italiano ci facciamo prendere da un piccolo momento di nostalgia, perché torniamo indietro al settembre, non so di che anno, però comunque del passato, e torniamo indietro a quando c'erano le cabine telefoniche, a quando c'erano le schede, a quando c'erano i gettoni, perché un po' di

0: scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, il weekend italiano che oggi lo facciamo al telefono. Ciao Ceci.
1: Ciao cara, sei pronta?
0: Sì.
1: Ce l'hai il gettone?
0: No, il gettone non ce l'ho e soprattutto non ce l'ho mai avuto perché io appartengo alla Gen Z e oggi parliamo di cabine telefoniche, di telefoni che erano molto molto molto diversi rispetto a come li conosciamo oggi.
1: Infatti, facciamo un salto nel passato per entrare dritti dentro una cabina telefonica, rossa o grigia? Tu non te la ricordi?
0: Io no, sì. Purtroppo no.
1: Allora, il primo telefono pubblico fu brevettato nel 1889 da William Gray. Si dice che l'idea gli era venuta in un momento che la moglie si era sentita male e lui non aveva il telefono e nessuno dei vicini gli ha fatto fare sta telefonata con un numero da casa.
0: Beh, giustamente, come poteva fare? Sono col piccione viaggiatore? Proprio a... Torniamo nell'Ottocento, se non ancora prima.
1: Allora, invece il 10 febbraio 1952 viene posizionata in piazza San Babila a Milano la prima cabina telefonica italiana, insomma sono passati un po' di anni. In Italia hanno fatto la storia dai primi gettoni telefonici in bronzo negli anni 50, usati persino, pensa, come moneta al bar per comprare le caramelle.
0: E dove si compravano i gettoni?
1: Anche dal tabaccaio.
0: Quindi sì. Si prendeva il gettone, si sperava nella cabina più vicina,
1: esatto.
0: Poi si metteva il gettone,
1: prendevi la cornetta e facevi il numero di telefono.
0: Però numero di telefono di una casa, cioè dovevano essere per forza fissi, giustamente. No, ma io chiedo, perché come vi ho detto prima, io non ho mai usato una cabina telefonica. La mia generazione, Gen Z, non l'ho mai usata in generale.
1: E quindi non hai mai usato la scheda SIP del 1976. Quando arrivò la primissima proprio scheda telefonica magnetica al mondo. Chi ha usato la cabina telefonica si ricorda il rito di spezzare l'angolino tratteggiato della scheda prima di inserirla proprio nel telefono, altrimenti non funzionava. O magari la corsa a cercare la cabina libera dopo la scuola per chiamare la persona che ci piaceva, sperando che non finisse il credito sul più bello col classico bip d'avviso.
0: Insomma, ne è passato di tempo.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: VRN News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma, a Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
2: L'economia.
1: Il caso dell'ex Ilva. Oggi al Ministero del Lavoro i vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1.600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
3: Sono le 13:01.
0: VRN Radio.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.

per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

0: Abbiamo parlato di cabine telefoniche, ma anche di schede telefoniche, un argomento che per tanti ragazzi della Gen Z potrebbe essere totalmente sconosciuto. Saluto ancora la nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E ci sono arrivati tanti messaggi, tanti bei ricordi.
1: E infatti Stefano dice: che ricordi la scheda, le schede telefoniche. Io le collezionavo tutte, specie quelle con le opere d'arte o le immagini del campionato.
0: Ma non è la prima volta.
1: Centinaia.
0: Non è la prima volta che sento parlare di collezionisti di schede telefoniche, perché erano diverse.
1: C'erano varie... particolari anche a tema, secondo te, del periodo che si stava vivendo.
0: Ah, bello, quindi magari
1: erano
0: a Natale
1: carine,
0: c'erano le schede telefoniche natalizie.
1: Sì, magari, non so, durante i giochi olimpici, eccetera. Quindi no, è una cosa carina. Valeria invece dice: io ricordo ancora il panico di quando vedevo il display della cabina scendere a 100 lire e dovevo salutare in fretta e furia prima che cadesse la linea col mio primo fidanzatino. Mannaggia la miseria.
0: E ci sono tante storie d'amore che sono nate proprio così, grazie a una scheda e a una cabina telefonica.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il sabato, per chi non lavora, è un momento che tanti si prendono di relax. Momenti in cui ci dedichiamo anche alla tavola, alla cucina, sperimentiamo nuove ricette e tra poco sperimenteremo insieme degli eventi di questo fine settimana, legati ovviamente al cibo, per insomma chi è di buona forchetta e per chi vuole spostarsi e fare nuove esperienze. Tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Siamo arrivati quasi addirittura ad arrivo del nostro sabato insieme, ma siamo alla fine, ma arrivano alla fine molto spesso le cose migliori. Andiamo in tavola, anzi andiamo in una tavola itinerante, diciamo così, tra virgolette. Do il bentornato a Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E oggi vediamo un po' di eventi del weekend, del fine settimana che riguardano l'Italia, che ovviamente vedono protagonista il cibo, la cultura enogastronomica del nostro paese. Dove ci porti, Ceci?
1: Vi porto direttamente in Lombardia, perché in questo fine settimana del 19 settembre c'è il Festival Franciacorta in Cantina, con i vigneti in festa per brindare tra bollicine e prodotti locali. Invece in Piemonte, a Casal Monferrato, c'è la mitica festa del vino con le Pro Loco, che sforrano i piatti della tradizione, mentre ad Emilia si celebra la regina della tavola d'autunno con la fiera del fungo di Borgotaro. E per chi si trova in Sicilia, a San Vito Lo Capo, c'è l'esotico e profumatissimo Couscous Fest. Che sia una sagra in piazza, una o magari un pranzo in famiglia, o una pizza stesa in teglia fatta in casa, il sabato italiano profuma sempre di buono.
0: Profuma di buono, e noi vi abbiamo fatto un piccolo spoiler su quelli che saranno gli appuntamenti di questo weekend e di questo fine settimana. Quindi se vi trovate in Emilia, avete quell'appuntamento. In Lombardia, in Sicilia, insomma, chi più ne ha più ne metta, sempre all'insegna della tavola e del Made in Italy e del buon cibo italiano.

E così finisce la puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, cari amici. Siamo arrivati non solo alla fine della puntata di oggi, che è sabato, ma anche alla fine di un'altra settimana insieme. Vi auguro un buon weekend di divertirvi, vi auguro un weekend di frescura, quindi non di calde temperature, e noi ci risentiamo lunedì con una nuova settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, buon weekend!

0: Su.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione che rimane scorrevole in questo momento sulle grandi arterie della Regione Lazio. Si rallenta in carreggiata esterna del grande raccordo anulare all'altezza con lo svincolo Tuscolana. Poi traffico rallentato sulla via Cassia dal raccordo fino a via dei Due Ponti nelle due direzioni, mentre per chi viaggia verso Viterbo code per lavori all'altezza di Sette Vene. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio!
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 13:59.
1: VRN Radio.
5: VRN Radio. La tua radio. Morire.

0: RN Radio, la tua radio.
1: Occhi aperti anche se tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi, per una guerra di pace.

E buon sabato amici di VRN Radio da Ivano Visonà, che sono io, vi auguro un buon weekend e ora gustatevi il meglio di 5 in condotta.

sono tornati alla moda, ma attenzione, già ci sono degli appelli perché dicono state attenti, sono pericolosi. Sto parlando dei jeans a zampa d'elefante. Cioè c'è questo ritorno della moda anni 70 che fa un po' ridere, presente stile, che ne so, Febbre del sabato sera o Cugini di campagna, se vogliamo, ecco, far qualche esempio. Beh, un ragazzo, e questo dicono non è un caso isolato, ma ne sono capitate anche altre, è rimasto incastrato con i jeans a zampa d'elefante nelle porte scorrevoli della metropolitana e ha rischiato davvero di brutto, cioè perché poi insomma, se sono chiuse le porte rischiava di essere trascinato dalla metropolitana e così. Quindi se volete essere alla moda, mi raccomando, indossateli con prudenza i jeans a zampa d'elefante. Ma dimmi te. I'm

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

ma una ne pensano e 100 ne fanno. Adesso è stata lanciata questa app di incontri. Beh, insomma, per chi è single, un'app di incontri può essere una bella idea, no? Cioè, sullo stile di Tinder. Ma ci sono anche delle app specifiche, sai, quelle che proprio mirano, che se sei proprio di quella categoria lì puoi partecipare oppure no. Quest'app di incontri è riservata, pensate, esclusivamente a chi possiede almeno un trattore agricolo di grossa cilindrata. Quindi se hai il trattore, quando ti iscrivi deve essere rigorosamente la tua foto con il trattore, quindi anche se non sei bellissimo tu, simpaticissimo, ma c'hai un bel trattore, potrebbe essere interessante. Ecco, se c'hai la Panda 4x4 vieni subito bannato. Troppo.

Oggi 18 di settembre è il National, non nostro, è americano, il National Cheeseburger Day, la giornata in cui si festeggia il cheeseburger, che sa praticamente l'hamburger con il formaggio, no? Ma gli americani sono così. E poi tra l'altro è buono comunque, col cheddar il cheeseburger è fantastico, tanto che in America si tengono anche dei veri e propri campionati di hamburger e di cheeseburger. Notizie dallo scorso anno: questo atleta delle mangiate di cheeseburger, lo scorso anno, pensate, ha provato a battere il record infilandosi in bocca un cheeseburger a 10 strati. Vi dico già che non c'è riuscito, anzi si è procurato una lussazione alla mandibola con tanto di ricovero in ospedale. Ecco, dai, vediamo quest'anno quali saranno le notizie che arriveranno sempre dal campionato mondiale di cheeseburger.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

Beh, continuiamo a parlare di questo Cheeseburger Day che si festeggia oggi. Beh, cose strane che sono solo gli americani possono fare, eh? C'è ad esempio questa palestra a New York che per l'occasione, per oggi, ha sostituito i pesi con finti cheeseburger giganti in gomma piombata. Il motto è: solleva il panino se te lo vuoi meritare, quindi lo devi anche smaltire. Invece quest'altra azienda di cosmetici, sempre americana, ha lanciato il profumo essenza di pancetta croccante. Chi l'ha provato dice che c'è un effetto collaterale, viene inseguito da tutti i cani del quartiere. Evviva il Cheeseburger Day! Poi uscito da qui me ne vado sicuramente da qualche parte a prendere un cheeseburger. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: 5, 9, brown.
1: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo,
2: 5 in condotta. 5 in condotta.

0: Beh, questa notizia si collega un po' con quelle di prima sulle Cheeseburger Day. C'è questo gruppo, no, allora diciamolo già, sono dei buon temponi, sullo stile di Lercio, quindi non è una ricerca scientifica vera e propria, ma è diventato virale questo finto studio scientifico in cui si dimostrerebbe che le calorie assunte il venerdì sera dopo le 20 si spaventano e si annullano da sole. Geniale, questo guarda, per convincere la moglie che insomma anche se si sgarra il venerdì sera non c'è niente di male, ecco. Quindi vabbè, no, sarebbe bello che tutte le calorie che si assumono il venerdì sera dopo le 20 si autoannullassero. In realtà non è proprio così, anche se per questo weekend direi che noi vogliamo crederci.
1: 5 in condotta.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto e son finita sempre al solito posto, torna a piedi.
1: VRN Radio, la tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura la 1 Roma-Napoli, code per incidente tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Passiamo al raccordo anulare in carreggiata esterna, code per incidente tra Colombo e Roma-Fiumicino. Code per incidente anche in carreggiata esterna tra diramazione Roma-Sud ed Appia. Infine, incidente anche sulla via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Guido Calza e via della Scafa in direzione dell'aeroporto. Da Federico Di Lernia e Astral Infomobilità è tutto, vi lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 15:59.
0: URL.

No, dai, ditemi che non è vero anche questa la bufala. Adesso controlliamo la notizia. Ma c'è tanto di riferimento, quindi vabbè. Noi, come mi arriva, così la racconto anche a voi, di questo campionato mondiale di extreme ironing, cioè praticamente lo sport dello stiro estremo, dove i concorrenti fanno di tutto e di più nelle situazioni più incredibili, durante le quali stirano una camicia. Quindi si lanciano col paracadute, fanno surf, scalano montagne con l'unico scopo di stirare la camicia in condizioni estreme. Adesso vado ad approfondire la notizia e vediamo se davvero è così, se ci sono magari anche dei video a riguardo. Stay.

parte in questo fine settimana l'Oktoberfest a Monaco di Baviera. Abbiamo detto anche ieri, non soltanto a Monaco ma anche in moltissime città italiane si festeggia la birra in questi giorni. Beh, per quanto riguarda la sicurezza, c'è da dire che quest'anno è particolarmente rinforzata. Ci saranno circa 600 agenti della polizia tedesca a controllare questa grande festa, l'Oktoberfest, ma non soltanto, perché saranno supportati anche da forze internazionali. Allora, al momento non ci sono notizie e comunicati ufficiali riguardo la polizia di Stato italiana, ma è ormai diventata quasi una tradizione. Ad esempio lo scorso anno e anche due anni fa c'erano 6 agenti della polizia di Stato che arrivavano dal comando provinciale di Bolzano o del comando della polizia di Bolzano a supportare i colleghi tedeschi durante l'Oktoberfest, soprattutto per fare da collegamento con gli italiani che sono lì, che sono davvero tanti e che a volte non reggono proprio benissimo, diciamo, la birra. Forza.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

non lo so se pure questo poi lo importeranno all'Oktoberfest, ma è davvero curioso, sta diventando virale questo pappagallo buttafuori che si trova in un pub irlandese. Pensate che questo pappagallo lo hanno addestrato a gridare insulti, ma non a tutti, solo a chi ordina la birra analcolica. Sì, perché per un irlandese doc ordinare la birra analcolica è come ordinare brodaglia, no? Quindi, questo pappagallo è un po' un guardiano della tradizione. Vai lì, ordini la birra analcolica e lui ti insulta.

Ma sai che non me ne ero accorto, ma siamo ricchi, non lo sapevo. Ma forse riguarda qualcun altro, non lo so, riguarda sicuramente il 56% degli italiani, secondo questa ricerca, quindi più della metà degli italiani riesce ancora a mettere da parte qualche soldino, sì, il 12% delle entrate, che non è tantissimo, ma non è neanche poco, insomma, poter avere il salvadanaio dove ogni mese metti qualcosa è sicuramente una bella soddisfazione. Ma secondo questa ricerca di Intesa San Paolo e Centro Einaudi, c'è la paura di rischiare, cioè proprio il classico metto i soldi sotto il materasso perché l'investimento, sai, quello è troppo rischioso. Agli italiani non piace, forse è anche corretto così. Hey now.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei

0: cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
1: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio. Your radio station.

ma quanto siamo strani, quanto è strano il mondo, eh? Dove non si capisce più qual è il valore delle cose. Ad esempio, che ne so, di una cosa semplicissima come una pagnotta di pane che a New York si sta trasformando in un status symbol. Allora, c'è un nuovo negozio, nel cuore di New York, a Soho, dove una pagnotta di segale di circa 1,5 kg viene venduta a $60. L'idea è di Martin Auer, che è un panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane a Graz. Ecco, è presente il pane tedesco, austriaco, ecco, il pane di segale, quello scuro e così via. Beh, lì lo vendono a $60, $60 per 1,5 kg. E la cosa più curiosa è che invece di scoraggiare i clienti, il prezzo ha contribuito a trasformare questo pane in un fenomeno. Quindi, da quando il locale è aperto, il 10 di settembre, ci sono code di curiosi davanti al negozio, pronti a vedere, assaggiare, comprare quello che è già stato ribattezzato il pane più caro al mondo. La cosa incredibile, cioè, è diventato famoso proprio perché costa tanto, ma non perché dicono è buonissimo, no, e così via. È come se avere il gioiello con un diamante al dito, che più vale e più te ne vanti. Anche lì, comprare la pagnotta $60 è diventato un po' uno status symbol.

0: della settimana con il meglio di 5 in condotta su VRN Radio. E anche per oggi è tutto, vi aspetto lunedì.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Sono le 16:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
3: L'economia.
2: Il caso dell'ex Ilva, oggi al Ministero del Lavoro i vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread con i titoli tedeschi, di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.

0: sai.
1: Benvenuti a tutti, buon sabato, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi in questo weekend, in questa giornata di festa, perché il weekend è sempre festa, anche ultima giornata lavorativa della nostra settimana. Tra poco parliamo di vecchi Nokia, di CD, di macchine fotografiche, di biglietti dei concerti, magari anche una PlayStation che non accendiamo da 15 anni, la PlayStation 1, un Game Boy, non servono più a niente, eppure non riusciamo a buttarli, non riusciamo a farne a meno, improvvisamente diventano patrimonio dell'umanità, e il ritorno degli oggetti vintage è un ritorno molto importante in questo 2026, se ne vedono sempre di più in giro, anche con prezzi abbastanza alti per cose che sono un bel po' datate. Tra poco si parlerà di questo.

In diretta a The Mag con Yuri Caliolo parliamo del ritorno degli oggetti vintage che non riusciamo a buttare. Il rapporto con questi oggetti è tornato al centro anche delle conversazioni social, soprattutto tra millennials e generazione Z. La cosa interessante è che spesso non conserviamo un oggetto per il suo valore economico, ma per quello autobiografico, no? Infatti possiamo menzionare una vecchia macchina fotografica che può ricordarci una vacanza, un CD che era il primo CD che abbiamo messo nella nostra prima auto, fatto con tanta cura, che riguarda un periodo preciso, anche una maglietta che abbiamo usato per uscire per la prima volta con una determinata persona. Gli psicologi parlano da tempo del ruolo degli oggetti come possibile cue della memoria, cioè stimoli capaci di riportare alla mente ricordi ed emozioni, e forse spiega perché aprire un cassetto della nostra adolescenza sia quasi una piccola macchina del tempo. Il problema però arriva quando questa teoria viene utilizzata per giustificare qualsiasi cosa. Perché conservi questo caricabatterie del telefono che non esiste più dal 2007? In quel caso non siamo per niente bravi a fare pulizia, siamo attaccati veramente a qualsiasi cosa che riguarda il nostro passato. Comunque si parla non di disordine ma di memoria autobiografica. Improvvisamente abbiamo una giustificazione scientifica, no, da utilizzare anche con chi vive con noi, che sa che mettiamo da parte tutto, che abbiamo tutti questi oggetti che sono datati da 10, 20, 30, anche 40 anni.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: VRN, VRN. VRN Radio.

Cari amici di The Mag, secondo voi cosa hanno in comune Sting, Il Padrino, Fellini e uno dei più grandi compositori italiani del Novecento, Nino Rota? Da quest'anno la risposta è un film. Tra poco si parla di questo.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Forse non salverò il mondo.
12: Forse non salverò l'economia.
11: Forse non salverò tutti gli indifesi.
12: Forse non salverò l'Amazzonia.
13: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
14: Parliamo di cinema, parliamo di film imperdibili, perché ci sono delle accoppiate perfette. Sting sarà la voce narrante di Nino Rota, un film su Nino Rota, appunto, documentario diretto da Walter Fasano, dedicato alla vita e alla musica del grande compositore italiano. Il nome di Nino Rota magari non è immediatamente familiare a tutti, ma basta ascoltare pochi secondi delle sue musiche proprio per riconoscerlo, perché ha lavorato a lungo con Federico Fellini, ha firmato colonne sonore di film come La Strada, La Dolce Vita, Amarcord, e nel cinema internazionale è legato soprattutto alle musiche di una saga così poco conosciuta, diciamo, Il Padrino parte 2, che vinse anche l'Oscar insieme a Carmine Coppola. Questo documentario è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e la scelta di Sting come narratore crea un incontro bellissimo tra due mondi musicali lontani, no, se vogliamo, lontanissimi, ed è una di quelle occasioni in cui ci ricordiamo che una colonna sonora può diventare famosa quasi quanto il film, importante quasi quanto il film o quanto il cast che c'è dentro. Magari non sappiamo dire chi l'ha composta, poi partono quattro note e improvvisamente siamo già dentro la scena.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it.

0: In diretta The Meg sabato insieme con Yuri Caliolo. Tra i contenuti diventati virali online ci sono i falsi behind the scenes che sono generati con l'intelligenza artificiale, cioè si parla di immagini e video che ricreano presunti momenti dietro le quinte di film famosissimi. E questo meccanismo funziona benissimo perché parte da qualcosa che conosciamo già, cioè riconosciamo i personaggi, magari anche i costumi, l'ambientazione. Il cervello accetta più facilmente la scena inventata o quantomeno non capisce proprio che è una scena falsa, ed è divertente finché sappiamo che si tratta di un gioco. Il problema però nasce quando questi contenuti vengono poi pubblicati senza indicazioni chiare. Qualcuno li interpreta come veri filmati d'archivio, ti impappano il cervello, in poche parole. Siamo entrati in un periodo molto curioso, no, della nostra era. Per anni abbiamo cercato online immagini rare che non avevamo mai visto, adesso possiamo vedere anche immagini rare che non sono mai esistite e darle per vere, che è la cosa più sbagliata da fare. Quindi davanti al prossimo incredibile backstage di un film degli anni 90, se volete godetevelo pure, però fate attenzione perché al 90% potrebbe essere falso, potrebbe essere fake. È una cosa che sta girando tanto, è una chiappa like, una chiappa condivisioni, una cosa che funziona tanto, però partendo dal presupposto, è bene dirlo, che la maggior parte sono tutti falsi.
1: Se finisse l'amore non saprai più che faccia avresti, se finisse l'amore non ti trarirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore non esisterebbe più nessuna prigione, nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore non ti avrei offerto due birre, se finisse il dolore non saprei perché essere triste. Finisse davvero avremmo due case con due letti singoli, non esisterebbero lune di miele ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti per questo sabato, ma un po' per tutta la nostra settimana che termina appunto con la giornata di oggi. Ci risentiamo lunedì, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it,

0: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astra Linfomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo anulare, mentre segnaliamo code per incidente tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli sulla 1. Code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro e code per traffico intenso sulla Cassia tra Campagnano di Roma e Settevene nei due sensi di marcia. Da Federico Di Lerni, Astra Linfomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17:59.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
3: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.

Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without House of Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

portata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

0: sono le 19.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, due coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud. E anche a Roma, a Ostuni, un settantenne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
3: L'economia.
2: Il caso dell'ex Ilva oggi al Ministero del Lavoro. I vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: VRN, VRN. VRN.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
13: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50 anni.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: 19 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News. VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo, rallentamento in carreggiata interna tra Nomentana e A24 e all'altezza della Galleria Appia. Mentre segnaliamo code per incidente sulla 1 Roma-Napoli tra Nagni e Ferentino in direzione Napoli. Code per incidente anche sulla Litoranea tra Tor Paterno e Villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Mentre nella stazione Colosseo della Metro C, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere, sarà necessaria la chiusura completa della stazione fino al 20 di settembre. La linea C resterà regolarmente in esercizio fino alla stazione di Porta Metronia. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità, tutto, a prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
5: 1977.
6: Benvenuti e ben ritrovati, questa è la Hit Parade History, la speciale classifica che riaccende la radio e risveglia i 45 giri. Io sono Pasquale Auletta e per la prossima ora vi porto in un viaggio tra le 10 canzoni più ascoltate in Italia nel 1977. Dall'effetto pop di un pezzo che ha fatto innamorare metà della penisola alle esplosioni disco che hanno fatto ballare le notti estive. Prepariamoci a qualche curiosità, un paio di aneddoti e speriamo molta sana nostalgia. Partiamo dal fondo della top 10 e risaliamo fino alle prime posizioni. Musica italiana e qualche colpo straniero che ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Via al primo brano, dunque al decimo posto, con i Collage, un gruppo pop degli anni 70. Tu mi rubi l'anima è la ballad che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Una canzone melodica, con arrangiamento tipicamente orchestrale, una di quelle canzoni che ti fa controllare la cornetta per chiamare l'amore di turno.

dal sentimento pop all'epopea poetica. Se amate le storie epiche, tenetevi forte. Subito dopo, una canzone che parla di viaggi e miti lontani. Samarcanda è il brano che ha reso Roberto Vecchioni una voce alta della canzone d'autore italiana. Un testo ricco di immagini, rime che sembrano racconti di viaggio e un ritornello che resta. Nel 1977 la canzone ha consolidato Vecchioni come poeta pop.

E da Samarcanda torniamo a casa, ecco una canzone intima al centro del repertorio di chi ha fatto sognare gli italiani a partire da Sanremo e dalla radio. Claudio Baglioni è il cantautore che conosciamo tutti. Solo è uno di quei pezzi che esplode di emozione e voce pulita. Nel 1977 Baglioni consolidava il suo stile di crooner melodico, ideale per le serate con gli amici o per chi guida verso il mare.

0: dopo questo tuffo nella disco più futuribile, tenetevi pronti, la prossima è una reinterpretazione da pista, ma con un sapore quasi flamenco. Ma l'ascolteremo tra poco, non andate via, dopo una breve pausa torniamo con altre 4 hit memorabili che nel 1977 hanno fatto parlare e ballare tutta l'Italia. Restate con noi.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: The more you hear it, the more you feel it.
3: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Your passion for music.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
4: 1977.
0: Bentornati nella Hit Parade History dedicata al 1977. Nel secondo blocco salgono i BPM e scendono gli orologi. Disco soul e un pianoforte che sembra prendere il treno. Via col primo pezzo del

blocco con Santa Esmeralda, che prese un classico, la canzone originariamente cantata da Nina Simone e resa famosa anche dai The Animals, e la trasformò in un tritacarne da pista. Chitarre flamenco, percussioni calde e un groove che in discoteca faceva ascoltare chiunque. È il perfetto esempio di come un brano può cambiare pelle e conquistare un nuovo pubblico.

grande chitarre flamenco alle tastiere incendiarie. Ora ascoltiamo un piano che corre sui binari del ragtime reinventato. Keith Emerson, grande tastierista prog, propone qui una versione vivace di un ragtime classico, Honky Tonk Train Blues. Non è solo virtuosismo, è il rock progressivo che si diverte a suonare il conservatorio, per chi ama i musicisti che non usano mezze misure.

dalla tastiera che corre al ritornello che ti resta in testa. Prossima canzone è una hit italiana che ha parlato d'amore con immagini inusuali. L'Angelo Azzurro, con Umberto Balsamo che ha infilato un singolo pop dal sapore melodico e leggermente cinematografico. Voce roca, temi d'amore e arrangiamenti che hanno conquistato le radio dell'anno.

0: Saliamo ora sul podio, tre canzoni rimaste nella memoria collettiva, preparate i fazzoletti e i passi di ballo perché al terzo blocco c'è tutto il meglio dell'anno 1977. Noi intanto ci prendiamo una pausa, ora un breve stacco e poi torniamo col gran finale.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: VRN Radio, bellissima. VRN Radio,
3: your radio station.
4: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Your radio station.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
5: 1977.
0: Riprendiamo con l'ultima parte dei Hit Parade History 1977 ed apprestiamoci a scoprire le prime tre canzoni più ascoltate in Italia in quell'anno. Il podio appunto del 1977, qui troviamo Romanticismo, Tormento e la canzone italiana che oserei dire ha segnato un'epoca. Iniziamo con i Mattia Bazar, un gruppo che sa mescolare pop melodico e arrangiamenti sofisticati. Solo tu è la prova che la canzone italiana poteva essere elegante e radiofonica allo stesso tempo. Fraseggi di tastiera e un ritorno.

0: da un solo tu di Mattia Bazzarra all'interrogativo universale. Vuoi sapere qual è la canzone che ha fatto battere i cuori di mezza Italia? Beh, sta arrivando. Ma prima alla posizione numero 2 troviamo Ti amo di Umberto Tozzi. Poche parole, molta emozione, pubblicata nel 1977, la canzone scalò le classifiche grazie a un ritornello semplice e potente e, fattore non secondario, alla capacità di Tozzi di far suonare la parola Ti amo in mille modi diversi. Un evergreen che ha fatto il giro d'Europa poi negli anni successivi.
1: Ti

0: Ed ora rullo di tamburi. Al primo posto nel 1977 la canzone che ha accompagnato intere generazioni in macchina, alla radio e agli anniversari. Numero 1 del 1977 Lucio Battisti con Amarsi un po'. Battisti che con la sua voce unica e la penna di Mogol ha regalato un classico moderno. Un brano che è una riflessione sull'amore, dolce ma mai banale, arrangiato con gusto e con quel tocco di malinconia che è diventato la sua firma.
1: Amar

0: Che chiusura di podio, un applauso a Battisti e a tutti i protagonisti di questo 1977 musicale. Se avete un ricordo legato ad una di queste canzoni, beh, scrivetecelo sui nostri social, leggeremo i vostri messaggi. E si chiude anche oggi il nostro viaggio nelle 10 hit del 1977. Grazie per averci seguito su Hit Time History 1977, spero vi siate divertiti tra balli, dediche e qualche lacrimuccia nostalgica. Io sono Pasquale Auletta, vi do appuntamento alla prossima puntata. Beh, terremo ancora calda la radio e i vostri vinili con altre perle dal passato. E ricordate, la musica non invecchia, cambia solo il modo in cui l'ascoltiamo.
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando VRN Radio.
4: La tua radio.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Thomas De Quincey, uno scrittore che nell'Inghilterra dell'Ottocento condivideva l'oppio con i grandi del romanticismo. E a proposito, hai mai letto le sue Confessioni di un mangiatore d'oppio? Se la prosa arabescata e complessa ti spaventa, ecco la chiave di lettura. Claudio Gargano svela i segreti del genio dietro il mangiatore d'oppio. Un'analisi biografica e stilistica per comprendere il capolavoro che ispirò Baudelaire. Il mangiatore d'oppio di Claudio Gargano, in libreria per i tipi di Grafe.it Edizioni.
5: Da leggere.
6: Capoverso, compagnucci Roberto, prospettiva editrice. Un malessere si diffonde tra la gente e si trasmette da persona a persona attraverso lo sguardo. La psiche di molti, minata nel profondo, ha portato allo sconforto, all'isolamento. Per contro, Marcello, il protagonista, ricerca e trova una relazione intensa e sincera con un gruppo di amici. Si confronta per comprendere il momento, confida le sue esperienze e trova una nuova vita.
0: Da leggere.
7: Ciao, sono Ilaria Rosella Pagliaro, autrice dell'Arte di farti i cazzi tuoi, di Bertone Editore. È un libro che parla di come smettere di fare la croce rossina della situazione e imparare, finalmente, a prendersi cura di se stessi. È una saga tragicomica tra relazioni sentimentali e disavventure quotidiane, raccontata con sarcasmo e senza filtri. Se anche tu hai sempre detto troppi sì quando avresti voluto dire no, allora questo libro fa per te, perché a volte la vera arte è proprio quella di farti i cazzi tuoi.
1: Da leggere.
8: Il soldato del Vigo in Ortigara di Nereo Fanton. C'era una volta un ragazzo, una terra, una famiglia, una vita semplice. Poi arrivò la guerra. Questo libro racconta una storia vera, trincee gelate, paura negli occhi e il coraggio silenzioso di chi non voleva uccidere. È la voce di chi è tornato e di chi non è mai tornato. Un libro che commuove, un dovere della memoria per non dimenticare.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: URN RA.

non l'ho fatto ancora oggi, quello di ricordare di venirci a cercare anche sui social network, perché in un mondo che diventa sempre più digitale, sempre più a portata di telefonino, allora la nostra radio è anche lì sui social network. Quindi cercate Web Radio Network su Facebook, Instagram e Twitter.

WRN Radio. Ramona tu ricordo che ma si vuole ancora non ci ammette di voi e tu furto con te non si apre la notizia tu si affuma rovendo che non dire ma si sempre. Tutti i più grandi successi in rotazione 24

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca

0: In un mondo che diventa sempre più digitale, perché non andare a scaricare l'applicazione ufficiale di Web Radio Network? È molto semplice, basta andare sugli store iOS e Android, cercare WRN e portate la nostra musica con voi.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: ore 21 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Not a Marzigan.

Volete portare la nostra musica con voi? È una domanda questa che vi sto facendo. La volete portare? Perché se volete è possibile scaricare l'app ufficiale della nostra radio andando sugli store iOS e Android cercando semplicemente VRN Radio. Vi troverete lì un mondo di musica così come al solito si fa da queste parti. Quindi correte e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: WRN. Your radio station.

Se non lo avete ancora fatto, correte a scaricare sugli store digitali Android e iOS l'applicazione ufficiale di Web Radio Network di VRN e portate la nostra musica.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Zero pause, solo hit. Te le suono tutte ogni sabato sera.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: your passion for music.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24
2: giorno e

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Se non l'avete ancora fatto, venite sui social della nostra radio, Twitter, Facebook e Instagram, perché lì ci trovate tutto lo staff, ci trovate anche noi durante Telesuono e, come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Boh, meglio di no.
1: E Telesuono finisce qui con l'ultima di oggi, con la ripromessa però che domani, stessa ora e stessa radio, ci ritroviamo tutti insieme per farci il nostro pranzo in musica tra le hits del momento. Ci sentiamo domani, mi raccomando, rimanete con noi perché su Web Radio Network la storia continua.

0: Voices.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Momenti importanti, c'è Clarté, www.clarté.it.
14: Sono le 23.
15: VRN Radio.
16: VRN Radio, solo grandi successi.

0: ascoltando VRN Radio.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: È mezzanotte e un minuto.
4: QRN Radio. QRN Previsioni Meteo.
5: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. The more you hear it,
6: the more you feel it. Web Radio Network Night, la notte.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: Sono le 2. URN Radio.
6: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.